0: i pinguini tattici nucleari si sono formati verso il 2012-2013, abbiamo iniziato poi a registrare pezzi che sono finiti sul primo disco, dopodiché abbiamo deciso di voler portare la nostra musica in giro per la Lombardia e poi per l'Italia. Infatti col secondo disco, che è Diamo un calcio all'aldilà del 2015, ci siamo mossi fino in centro Italia e in sud Italia.
1: Sorry, scusa, lo siento wird von den Pinguini Tattici Nucleari selbst als ein gotisches Sommermärchen beschrieben, das zwischen Liebe, Geistern und Geheimnissen schwebt.